Proviamo. Acclamate Dio voi tutti della terra. Ancora. Acclamate Dio voi tutti della terra.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare con frutto l'Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini, amato dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Dio, unigenito
0: Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.

0: Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gioia del suo nome, dategli gloria con la lode, dite a Dio, terribili sono le tue opere.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
0: A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
0: Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume, per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
0: Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto, sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: Gesù disse ai Suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, e Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Lo Spirito della verità. In questi tempi, carissimi, la liturgia inizia, lo ha già fatto, a dire il vero, a introdurre il grande protagonista che da qui fino a Pentecoste invocheremo con insistenza, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'eccedenza dell'amore tra il Padre e il Figlio, Dio Lui stesso. Spesso è un po' defilato nelle nostre preghiere o nella nostra concezione della fede, difficile che lo pensiamo o che lo preghiamo direttamente. Eppure lo Spirito Santo è il grande protagonista del tempo che viviamo, del tempo storico che viviamo, perché dopo il tempo della creazione in cui il Padre ha mostrato tutta la sua misericordia, dopo il tempo della redenzione in cui il Figlio è morto in croce per noi, dalla Pentecoste storica fino alla fine dei tempi, cioè fino a quando Cristo ritornerà, noi stiamo vivendo il tempo dello Spirito. E che compito ha questo tempo dello Spirito? Qual è la missione dello Spirito Santo? Dice Gesù nel Vangelo: non vi lascerò orfani, verrò da voi. Lo Spirito Santo ha tra i suoi primi compiti quello di ricordarci chi siamo. Pensate quante cose dimentichiamo nella vita, nomi, circostanze, poi più si va avanti con l'età più si fa fatica a tenere a mente tutto, a volte anche meglio così, ma non possiamo permetterci di dimenticare chi siamo. C'è una dimenticanza che non è possibile assecondare, perciò lo Spirito Santo viene in soccorso della nostra memoria, diciamo della memoria del cuore. E chi siamo? Dice il Vangelo, siamo figli. Lo Spirito Santo ha il compito di ricordarci che noi siamo figli, non vi lascerò orfani. Qual è il dono più grande che può capitarci nella vita? Incontrare qualcuno che ci sia padre, cioè che ci comunichi il significato di tutto attraverso la sua stessa testimonianza. Possiamo anche essere abbandonati dai genitori, possiamo anche avere rapporti difficili in famiglia, possiamo anche essere noi incapaci di fare i genitori, di fare i figli, di fare il marito, la moglie, eccetera, perché siamo tutti molto limitati, ma non possiamo vivere senza una paternità o una maternità, che non è soltanto quella della carne e del sangue, anzi qui Gesù dice che ce n'è una superiore a quella della carne e del sangue, e sono quelle persone che nella vita ci comunicano senza bisogno di troppe scene qual è il vero significato di tutto. Che quando noi le pensiamo ci viene quasi da tirare un sospiro di sollievo, perché meno male che c'è. Che c'è. Non è che devo accompagnare qualcuno al cimitero a fargli vedere dove è sepolto, se qualcuno mi chiedesse chi è tuo padre o tua madre. Uno presente, vivo, Dio ci fa questa promessa. Non mancherà alla nostra vita una paternità, una maternità presente, cioè volti concreti di persone che ci testimoniano qual è il significato di tutto. Perché sono così decisivi? Perché tolgono la parola astrazione alla fede, tolgono la parola ovvietà, scontatezza, abitudine alla vita, tolgono la parola disperazione dalle fatiche e ci riconsegnano il gusto di tutto. Chiediamo questo dono, carissimi. Domandiamoci, ma chi è? Chi mi sta generando oggi al rapporto con tutto e quindi anche con Dio? Capiamo gli orfani, perché gli orfani vivono come le bandiere. Vanno dove tira il vento. Uno che non ha un padre, una madre, cioè un punto di paragone nella vita, vive come una bandieruola. Oggi viene detta una cosa, la ripete. Domani si dice il contrario, ripete il contrario. E oggi gli suggeriscono di andare su una strada, ci va. Domani gli dicono no, abbia sbagliato, e quell'altra, e cambia. Cioè capiamo subito gli orfani, e che potremmo essere anche noi, con umiltà possiamo riconoscerlo, perché non sanno dove andare, van dietro l'ondata, quello che fanno tutti, quello che dicono tutti. Invece la garanzia di una paternità ci dà la certezza, la sicurezza di piantare le fondamenta sulle cose solide, di costruire sulla roccia, dice il Vangelo. Allora domandiamola questa grazia, a chi possiamo chiederla se non a colei che Cristo ci ha lasciato come la grande casa di ogni paternità e di ogni maternità, Maria, che fa di tutto perché alla vita di ciascuno di noi non manchi mai questo dono. Non vi lascerò orfani. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo le nostre preghiere, invocando il dono dello Spirito. Ripetiamo insieme: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per la Chiesa e i suoi pastori, illuminati dalla fede e dall'amore, sappiano sempre rendere ragione al mondo della speranza, fondata sulla Pasqua di Gesù, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per quanti amministrano le nostre città e paesi, operino per il bene di tutti, esercitando il loro servizio con responsabilità e rettitudine di coscienza, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per chi vive momenti di prova e sofferenza, di smarrimento e disperazione, percepisca la consolazione dell'amore di Dio e il sostegno della comunità, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito. Esaudisci secondo la tua volontà, Padre Santo, le suppliche del tuo popolo, per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 276.

0: Pregate, fratelli e sorelle, il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salgano a te, Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce. Si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Padre nostro,
2: che sei in cielo,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
2: Non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
0: Pace sia con te.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
0: Corpo e sangue di Cristo.
2: Amen.

0: Uscendo dalla chiesa trovate la possibilità di acquistare la rivista Scar de Tennis e le torte che vendiamo in occasione della festa della mamma a sostegno delle opere di carità delle suore sacramentine. Trovate sulla Porziungro gli appuntamenti della settimana. Martedì il pellegrinaggio a Caravaggio, alle 19:20 il ritrovo qui fuori dall'oratorio, ci sono ancora pochi posti se qualcuno vuole iscriversi. Mercoledì, giorno che ricorda l'apparizione della Vergine a Fatima, alle 20:30 il rosario a Cederna e alle 21 la Santa Messa. Noi oggi alle 18 ci troviamo in via Bosisio 2 per il Santo Rosario, mentre domenica prossima, 17 maggio, sempre alle ore 18 in via Antonietti 7. Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare con tutto il cuore il gesto più alto che l'uomo possa celebrare, perché Dio glielo consente, cioè dell'unione tra noi e Lui, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Acclamate Dio, voi tutti della terra.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
0: Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
0: A te si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio. Terribile nel suo agire sugli uomini.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
0: Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
0: Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Parola del Signore. C'è una promessa contenuta in una frase che divide il Vangelo di oggi a metà. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Sembra quasi messa lì con poco nesso con quello che Gesù dice prima e con quello che dice dopo. Ma perché Gesù promette a uomini che hanno dei genitori, che hanno una famiglia, di non lasciarli orfani? Di che paternità sta parlando? Promette una cosa che sembra non essere necessaria. Gli apostoli non erano orfani. Capiamo il cuore vertiginoso di questa promessa proprio partendo da ciò che viene prima e da ciò che viene dopo, perché siamo in un punto in cui Gesù prepara la discesa dello Spirito Santo che celebreremo a Pentecoste. E in questi preparativi Cristo presenta lo Spirito come il compagno definitivo alla vita di ciascuno di noi fino al ritorno finale di Gesù, che stiamo ancora attendendo. Cioè lo Spirito Santo è il protagonista del tempo dopo Gesù fino al ritorno finale di Gesù, il nostro tempo. Noi siamo dentro in pieno in questo tempo dello Spirito. Già qui capiamo un particolare straordinario, perché quando Gesù parla, quando Gesù opera, quando Gesù vive, non è mai da solo. Sempre è coinvolto il Padre e sempre è coinvolto lo Spirito. Capiamo da questa promessa del dono dello Spirito che tipo di rapporto c'è tra le persone della Trinità, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito, come si trattano tra di loro, che rapporto c'è tra di loro. Ciascuno invia l'altro, ciascuno fa di tutto, diciamo, usiamo un'espressione più semplice per capirci, ciascuno fa il tifo per l'altro. Questo mistero della comunione trinitaria è talmente fuori dalla nostra portata che una dei primissime eresie della Chiesa fu proprio questa, di quelli che dicevano: sì, va bene, comunione, comunione, ma si può sapere alla fine chi comanda? Chi comanda? E avevano messo in fila il Padre, più importante, il Figlio e lo Spirito Santo, tant'è che se dovessimo chiedere, non lo facciamo adesso per non far brutta figura a me anzitutto e ai catechisti, ma se dovessimo chiedere a dei ragazzi, ma anche degli adulti, fare tre domande: il Padre è Dio? Tutti dicono sì. Il Figlio è Dio? No. Lo Spirito Santo è Dio? Boh. Cioè è talmente fuori dalla nostra portata questa massima differenza e massima unità pensabile e immaginabile che facciamo fatica ad ammettere che Dio veramente sia così, senza bisogno di uno che comandi.
senza bisogno di uno che abbia l'ultima parola, anzi, più uno è, diciamo, in alto, più fa di tutto perché l'altro emerga, perché l'altro sia riconosciuto. Padre invia il figlio invia lo spirito insieme al padre e come dire, lascia lo spirito come compagno quotidiano alla nostra vita. Perché? Perché lo spirito ha un compito decisivo: ricordarci chi siamo. Qual è il compito più importante dello Spirito Santo? Ricordare a ciascuno di noi chi è. Perché noi potremmo anche permetterci di dimenticare tante cose nella vita, come capita, e alcune anche bene dimenticarle, ma non possiamo dimenticare chi siamo. Perché il giorno in cui dimenticassimo chi siamo, saremmo disponibili a chiunque. Per questo Gesù introduce questa promessa: non vi lascerò orfani. Noi chi siamo? Qual è la nostra carta di identità? Che cosa è in grado di definirci? Noi siamo figli. Lo Spirito Santo suggerisce sempre nel nostro cuore questa verità della nostra vita. Siamo figli. Però abbiamo detto all'inizio che il tipo di figliolanza e dunque di paternità di cui parla Gesù nel Vangelo è un po' strana. Non dipende dalla carne e dal sangue. Il nostro modo di essere padri e figli, genitori e figli, marito, moglie anche, sappiamo che è molto limitato. Quanti pasticci combiniamo, quante cose inutili diciamo che creano più problemi che il resto, di quanti silenzi non siamo capaci, quante pretese rovesciamo sull'altro, altro che la Trinità. Gesù quindi rende possibile nella vita degli uomini un'altra paternità e un'altra maternità che non dipendono dalla carne e dal sangue. E come fa ad accadere? Accade incontrando nella nostra vita uomini e donne che senza bisogno di far troppe scene, con la loro stessa esistenza, ci comunicano il significato della vita. Questi sono i padri e le madri di cui noi abbiamo bisogno. Spesso, e grazie a Dio, coincidono anche con i nostri genitori, ma non è detto che sia così. Possiamo incontrare nella vita padri e madri più decisivi, persino dei nostri genitori. Questo ci libera da una pretesa a volte sproporzionata nei loro confronti, perché non è che sono i padri eterni sulla terra. Dio però permette a ciascuno di noi l'incontro con delle paternità e delle maternità che ci consentono di scoprire il segreto di tutto. Però occorre fare una precisazione, perché i padri e le madri di cui Dio ci garantisce la presenza non stanno al cimitero. Perché la paternità e la maternità o sono un avvenimento presente, altrimenti diventano un ricordo. E i padri e le madri non rimangono presenti soltanto in quello che hanno detto, in quello che hanno scritto, in quello che hanno fatto. Occorre che sia un volto presente ora. L'alternativa qual è? Essere orfani. E da cosa capiamo che uno è orfano? Da un elemento molto semplice, e diventa una bandiera. In base a dove tira il vento, lui si orienta. Perciò una volta viene detta una cosa e va dietro quella roba lì, il giorno dopo viene detto il contrario, va dietro il contrario. Per un tempo si dice questa è la strada e la segue, un altro tempo quest'altra è la strada e cambia strada. Diventa una bandiera, disponibile a qualsiasi potere, anche religioso. Per questo Gesù permette una paternità e una maternità presenti, uomini e donne vivi, figli a loro volta di altri padri e madri, che consentono a noi oggi di poter indicare con un nome e un cognome chi ci è veramente padre, cioè chi ci sta generando alla fede, al significato della vita. Chiediamo questa grazia, carissimi, perché non ci capiti di vivere facendo e brigando, agitati e impegolati in mille questioni, devotissimi e zelantissimi in mille cose, da orfani, ultimamente ricercando l'affermazione di noi stessi in tutte le cose anche belle che facciamo. A chi possiamo chiedere questo dono se non a colei che Cristo in punto di morte ci ha consegnato come madre definitiva? Maria. Lei è il grembo
anche di ogni paternità, perché Gesù ha voluto avere bisogno solo di una madre. Questo è un particolare molto curioso dell'incarnazione. Fisicamente ha voluto solo una madre. Giuseppe ha un compito di custodia, ma non generativo. Come a dire che è il grembo di Maria, la casa definitiva di ogni paternità e di ogni maternità cristiana. Perciò non possiamo vivere senza di lei. Chiediamo la sua grazia per diventare uomini e donne liberi, cioè figli. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, non creato della stessa. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine. Lo Spirito Santo, che è Signore dalla vita, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, con immensa fiducia tipica dei figli, innalziamo le nostre preghiere, rispondiamo insieme: Padre, donaci il tuo spirito.
1: Padre, donaci il tuo Spirito. Per la Chiesa e i suoi pastori, illuminati dalla fede e dall'amore, sappiano sempre rendere ragione al mondo della speranza fondata sulla Pasqua di Gesù, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo spirito.
1: Per quanti amministrano le nostre città e paesi e operano per il bene di tutti, esercitando il loro servizio con responsabilità e rettitudine di coscienza, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo spirito.
1: Per chi vive momenti di prove e sofferenza, di svanimento e disperazione, percepisca la consolazione dell'amore di Dio e il sostegno della comunità, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo spirito.
1: Per tutti noi qui presenti, per le nostre famiglie e comunità, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo e nutrire la parola di Dio custodita nel cuore, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo spirito. Esaudisci, o Padre, le suppliche del tuo popolo in preghiera per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 50.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci alziamo. Salgano a te, Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi, intercede come nostro avvocato, immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, l'unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

uscendo dalla chiesa trovate la possibilità di acquistare la rivista Scarpe de Tennis, trovate sulla Porziuncola gli appuntamenti della settimana. Ricordo che martedì sera andremo a Caravaggio, alle 19.20 la partenza qui fuori dall'oratorio, se qualcuno volesse ancora iscriversi ci sono gli ultimissimi posti. Mercoledì 13 maggio è il giorno che ricorda l'apparizione della Vergine a Fatima, alle 20.30 il Santo Rosario nella parrocchia di Cederna e alle 21 la Santa Messa per tutte e tre le nostre comunità. Infine ricordo che domenica prossima e domenica 24 maggio alle ore 11 celebreremo le prime comunioni in due turni e che oggi alle 18 reciteremo il Santo Rosario in via Bosisio 2, mentre domenica prossima 17 alle ore 18 il Santo Rosario in via Antonietti 7. Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Giuseppe sarà definito per sempre lo sposo di Maria. Il fatto di non aver generato fisicamente Gesù lo lega indissolubilmente alla Vergine ed è anche il nostro destino, il destino della Chiesa, questa unione indissolubile con lei. Chiediamo per sua intercessione la benedizione su tutte le nostre mamme perché siano il riflesso di questa maternità di Maria, una casa definitiva di libertà per tutti. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.